desiderio delitto, capace un cavaliero, a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e di sposo ed amico il dover che mi parla, disingannato.

0: Io dei giorni tanto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Ma pure non mi va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, invece di bugie. Qui imparato si viene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dito mille cose mesette per pagarlo. Er tra lì la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevono, e gli uomini e le donne. Son gioventù ubriachi, altri canta, altri scherza, altri segui da ver. In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei che viene?
3: Donne mia!
0: Bravo! E dici di voi?
3: Tutto quel mal che in bocca è mia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
3: E tu cosa fa che sacchi?
0: Vedella! Sei gridato! Quando mi parli di te posso gata, dolcemente fuori di rotto la passi, e con me latte chiuso la porta che io mi cavai, e sulle mie solette la lasciai!
3: Bravo, bravo, arci bravo! La par non può andar meglio, incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono queste contadino, e... le voglio divertir finché vi è notte. Finca la vino, calda la testa.

0: perché mi chiedi perfida? Il tatto sopportar dovrai in una mano infedele.
1: Amuto, c'è crudele, io non merco da te d'altro tempo.
0: Come? Ed hai l'argomento di scusarti, star solo.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto una gran festa.
2: Oh, ma sento, ma sento, odi la voce del vostro cavaliere.
0: E ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai di mortio con brenda. Come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prego che venga, porvi da qualche lato.

0: vivo cuore, e vivo cuore, non mi seccar, non abbrone, non abbrone, non vorrei star. Senti, mio amico,
1: con l'arrivo,
0: ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
1: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, non per forza.
1: E la donna, voglio prego, non
0: ha, e vivo cuore. Senti, mio amico, non vorrei che sei matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto. Leporello, signore, vieni qua, facciamo pace. Prendi
2: cosa?
0: Quattro doppie.
2: Ah, sentite, per questa volta la cerimonia c'è doppia. Ma non mi ci avvezzate, non credete di si dormitare come le donne a forti danari.
0: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
2: Pur che lasciam le donne. Lasciar le donne? Sì.
0: Pazzo, lasciar le donne.
2: Sai che le perve son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
3: Voi avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi, chi a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante.
0: Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
2: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
0: Orsù, cosa vorreste? Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
2: Io?
0: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello?
2: Or io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
3: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
3: Signore, avete ragione!
0: Finisce la nostra proposizione!
1: Oh,

0: dico che ti parli.
1: Farti abbiato, anima di bronzo.
2: Valak, sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando tu stai qui, vieni, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate con condurla d'altra parte.
1: Ma sì, ora più e se me ne metterò sia.
2: Ti conoscerà se tu non vuoi. Si può averla prende il giudizio.
3: Vediamo che farà.
4: C'è Broglio.

0: Da quando mi dispiace
1: mi fuggirete
0: più. Oh, musa bella,
1: sarete sempre mia,
0: sempre
1: carissimo
0: Harry.
2: Ma la voglia mi gusto,
1: mio peso,
0: mia Venere,
1: son per voi tutta voi.
0: Io a tutto cenere il birbo si riscalda.
1: Se non
0: lo sicuro,
1: giuratemi,
0: lo giuro a questa mano che faccio quando ascolto mi pese i nomi. Veggiamo. Le finestre son queste.

0: Vedete la finestra? Forse adesso... Psst, psst.
1: Non ci stanchiamo, il corpo vi dice che c'è un altro doppio.
2: Qualcuno parla!
1: Fermatevi! Mi pare che qualcuno fa scopa.
2: Se lo avremmo detto!
1: Chi va là? Non risponde, animo schioppo al muso. Chi va là?
2: Non è solo ci vuol giudizio. Amici! Non vi voglio scoprire.
3: Sei Tomasetta?
1: Appunto quello è tu!
3: Non mi conosce? Il servo straniero di Don Giovanni!
1: Prendo! Servo di quell'ingegno cavaliere!
3: Certo di quel ricco!
1: Di quell'uomo senza amore!
4: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
1: Lo cerco con costor per trucidarlo!
2: Bagatelle! Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qui vadano, e gli altri vadano là. E pian pianillo cerco.

passeggia per la piazza, passeggia un po' la finestra, pare alla nostra fine. Ferite, porferite, ferite, porferite!

0: non ti basteria romperle le ossa per tosarle le spalle.
1: No, voglio ammazzarlo o farlo in cento verbali.
0: Hai buone armi?
1: Aspetto, copria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: E non basta?
0: Basta, certo.
1: Arprendi questo bel moschetto, questa bella pistola. Taccio, Tuccino, questo per ammazzarlo, questo per farlo imprare in l'alba sconcesto, magari.
2: Ai, ai, la testa mia, ai, ai, le spalle, intanto.
3: Mi vuole di sentire la voce di Cosetto.
2: Oh, Dio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
3: Cos'è stato?
2: L'inicolo scellerato mi ruppe lo sterli.
3: Oh, poveretto me,
2: Leonello, oh, quanto è chiaro che somiglia a lui.

0: qui e ancora.
1: E poi non tengo l'altro.
0: Dormi un poco questo piede e questo braccio e questa mano.
1: Vieni,

0: no, che faccio il lume. S'avvicinami a me, stiamo qui un poco finché da noi si sposta. Nulla, nulla, certi riguardi ho vedessi, il lume ti allontano.
1: Come ti costa liberarmi?
0: Io rimango.

Amici miei, dopo i cessi sì enormi, dubitar non possia che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso può far a chi si deve, e in pochi istanti

0: la notte e più chiara del giorno sembra fatta per girodonza a caccia di ragazze. E parli, ancora non sono due della notte. Avrei voluto un po' di saper com'è finita la par fra le porrello e Don Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Faccio questo giudizio.
0: E adesso, ehi, le porrello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
1: Così non conoscessi
0: come l'irvo.
1: Ah, siete voi, scusate.
0: Cos'è stato?
1: È ragion vostra, io qui quasi ho colpato.
0: Ebben non era questo un onore per te?
3: Signore d'oro!
0: Vien qua, vien qua, che belle cose ti devo dire!
1: Ma cosa vale qui?
0: Vien qua e lo saprai, diverse storielle che accadute mi sonda, che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti va solo narrare!
1: Non è scaccerto?
0: C'è dubbio, una fanciulla, bella giove galante per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la bipiglia sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per le porelle.
1: Per
0: te.
1: Va bene.
0: Per la mano e salora mi prende.
1: Dai, ancora me.
0: La rezza e la braccia. Caro il mio le porello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosco. Grida, sento gente fuggire, mi metto, e pronto, pronto, per quel porrello e questo lo vediamo.
1: Ehi, dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
0: Scusate! Non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
0: Potreste? Potremo.
1: Vecchia buffonissimo! Digli che questa sera tengo a cielo meco!
2: Che pazzia mai fa? Potevi rare che terminettate di là. Parvivo qualche stella e ti vuole parlare.
1: Verso da là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
2: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.
3: Statua gentilissima del gran commendatore, parlo.

vamos ya. Carlo mio, mirate, mirate, ti seguita a guardare, ti seguita a guardare.

svenir, li far proprio di svenir, li far proprio di svenir. Piatto! Servo! E vivono i litiganti!

0: pietà mascalzone.
1: Non mi lascio una fissione, le parole poveri, le parole poveri.
0: Mentre io mangio, fischi un poco.
1: So fatti cos'è? Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.